0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Aurora Notte.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte.
2: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guardia al futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti, in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Con

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

ora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Spot. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
6: Cari trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
7: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
11: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
11: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine alla guerra. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, la decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e Wimbledon, lo ha annunciato il numero due del mondo con un post sui social. Tra gli infortunati del circuito ATP ci sono anche Musetti e Runa. Per ora è tutto, a più tardi.
13: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale a Disio. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
9: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
8: Massimo!
9: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
8: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
10: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
11: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
12: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
13: Cantare come un tuono nel cielo.
14: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
15: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
16: Aurora, non solo Italia.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
4: Cari trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione: rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
5: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
11: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
12: Simone, che ci fai qui a Specchia?
13: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
12: Home restaurant alla Capasa?
13: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
12: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
9: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
12: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa. 30 anni di esperienza, un solo cuore.
14: Aruan di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
15: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza. Sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo della vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio: l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.
16: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti.

0: to the company store.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, pochi gli spostamenti in queste ore se non quelli legati alla ripresa delle attività lavorative. A Bari segnalate code sulla tangenziale in corrispondenza di Mongivacca andando in direzione dell'aeroporto. ANTAB informa al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interesseranno diverse vie pubbliche in carbonara, nelle giornate del 21 e del 22 maggio potrebbero verificarsi ritardi per i bus delle linee 6, 11 e 11 Barrato, possibili difficoltà al traffico di zona. Chiusura stanotte per lavori sulla 14 Adriatica tra Trani e Molfetta dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria è chiuso anche il tratto tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, tutto in direzione Bari. In città, a Lecce, fino al prossimo 25 maggio, chiusa per lavori nella fascia oraria 7:30-15:30 via Antonio Miglietta tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti. Modifica la viabilità anche sulle strade adiacenti. Lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione della carreggiata tra Trepuzzi e Surbo e la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Possibili le formazioni di code e rallentamenti. Infine un aumento sensibile della ventilazione sul territorio. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
4: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero, sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici.
8: con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
9: Il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
10: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
9: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
10: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
9: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
11: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
11: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
12: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
13: Mama!

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
3: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
4: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
10: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
11: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
12: Sono a
11: appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
12: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
11: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
13: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
14: Buongiorno dalla redazione. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. Donald Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran e dà un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Intanto almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Fermati anche 29 attivisti italiani. Italiani morti alle Maldive, oggi una nuova immersione del team di subesperti finlandesi per recuperare i corpi degli altri dispersi. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Salim El Kudri voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque resta in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Calcio: Antonio Conte lascia il Napoli, domenica il saluto al Maradona, si apre così il ritorno del tecnico leccese sulla panchina della nazionale, da sciogliere però il nodo ingaggio. È tutto, a più tardi.
15: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buongiorno Aurora.
1: Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale a Diso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
10: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico D'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da D'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini, un luogo da respirare e assaporare. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Simone, che ci fai qui a Specchia?
11: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
10: Home restaurant La Capasa?
11: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
10: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
12: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
10: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa. 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
13: Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi di sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. L'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il Quotidiano Economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.
14: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
15: Mattina Aurora,

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone: un coniglio intero di circa 1 chilogrammo, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 grammi di patate a pasta gialla, 200 grammi di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, e come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Nessuna segnalazione particolare sulla 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Segnalate al momento code sulla statale 16 Adriatica a causa di lavori all'altezza di Cozze di Polignano a Mare verso Verindisi. A Bari Amtal informa al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interesseranno diverse vie pubbliche in Carbonara nelle giornate del 21 e del 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per le linee bus 6, 11 e 11 barrato. Possibili difficoltà al traffico di zona. Una chiusura stanotte per lavori sta interessando la 14 Adriatica tra Trani e Molfetta dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria è chiuso anche il tratto tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, tutto in direzione Bari. In città, a Lecce, fino al prossimo 25 maggio, chiusa per lavori nella fascia oraria 7:30-15:30 di Antonio Miglietta tra Piazza Filippio Bottazzi e via Ulderico Botti. Modifica la viabilità anche sulle strade adiacenti. Prestare attenzione alla segnaletica. E lavori sulla Brindisi-Lecce che comportano una riduzione della carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce. Possibili la formazione di rallentamenti e code, fino a un aumento sensibile della ventilazione sul territorio. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale Addiso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
11: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
12: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
11: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
13: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale, degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand, lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso e molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna. Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: energetico, installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
1: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
2: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
3: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
6: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite, ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
9: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
10: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Bentrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masri. Legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto dell'Eccese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
13: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
14: Aurora, non solo Italia.

0: Those Russians.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Messaggio politico elettorale, committente Andrea Morciano.
8: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
9: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
12: benissimo! Hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
13: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
12: Massimo!
13: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
12: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
14: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Trecase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Trecase che fare, Trecase sceglie Trecase, Trecase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni.

0: ogni carità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi di sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare Israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate e una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.
6: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
7: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica adesso e del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con un incidente che si è verificato nella notte a Marina di Andrano, in zona Botte, lungo la provinciale 168, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo andando a colpire due vetture in sosta. Il sinistro si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando alcuni residenti si sono accorti di quanto accaduto contattando le forze dell'ordine. Tra le auto coinvolte una vecchia Fiat Punto andata quasi completamente distrutta e una Lancia Y. Non ci sarebbero feriti gravi. I carabinieri stanno adesso indagando per chiarire la dinamica ed effettuando tutti gli accertamenti del caso per verificare se l'automobilista abbia assunto alcol o droghe prima di mettersi alla guida. Si è rischiata la tragedia ieri a Diso, dove un 73enne è rimasto ferito a causa di un incendio sfuggito al controllo. L'uomo si trovava nel suo appezzamento di terreno intento a ripulire il fondo agricolo quando è stato colpito dalle fiamme che lui stesso aveva alimentato. All'improvviso il fuoco lo ha investito al volto e alle mani. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il 73enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza a bordo di un'ambulanza presso l'ospedale di Scorrano. Al momento la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un 23enne di Galatina è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti grazie all'intuizione di un poliziotto libero dal servizio che, trovandosi nei pressi di una palazzina di edilizia popolare, ha notato un via vai sospetto. Il poliziotto a quel punto ha richiesto il supporto di una pattuglia per procedere a un controllo. Il blitz all'interno del garage ha permesso di rinvenire diversi grammi di hashish, un bilancino di precisione, 5 proiettili e un coltello. L'operazione si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale e la denuncia a piede libero del giovane. Andranno a processo il prossimo 26 ottobre gli 8 presunti componenti di una baby gang accusati di aver picchiato un 17enne all'interno della stazione ferroviaria di Galatina. Il gruppo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe seminato il panico in città attraverso sistematici atti di sopraffazione, violenze fisiche e insulti di matrice razzista e omofoba. L'episodio più grave si è verificato nella sala d'attesa della stazione ferroviaria il 16 aprile dello scorso anno, quando si consumò un vero e proprio agguato nei confronti del 17enne, che fu immobilizzato e preso a calci e pugni. Protesta alle terme di Santa Cesarea, dove i lavoratori non percepirebbero lo stipendio da 5 mesi. A denunciarlo sono le sigle sindacali CGL, CISL e UIL, che hanno lamentato la mancata risposta alle richieste di incontro avanzate a Regione Puglia e Comune. Per sbloccare lo stallo, i sindacati hanno invitato le istituzioni proprietarie a partecipare all'assemblea convocata per domani presso l'albergo Palazzo. Nonostante il ritardo nei pagamenti, il personale ha deciso comunque di continuare a garantire quotidianamente i servizi. È stato individuato e sanzionato a Veglie il conducente del veicolo che lo scorso 25 aprile ha urtato la base della colonna dell'Osanna, causando danni al monumento. L'episodio è stato accertato il giorno dopo l'accaduto, quando la polizia locale ha documentato i danni provocati. Avviate le indagini, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa e a individuare il proprietario. Il conducente è stato invitato a presentarsi presso il comando, dove ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui, oltre alla sanzione, la decurtazione di 4 punti della patente. E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: Abbiamo parlato spesso della guerra, i corridoi di connettività e delle azioni militari americane sulle rotte globali dell'energia e alla sua distribuzione. Lo scopo degli Stati Uniti è di dominare il mondo. Questo risulta chiaramente dai loro documenti strategici ufficiali. Quello militare classico è solo uno degli strumenti che vengono usati per questo scopo. Altri sono i colpi di Stato, la guerra economica o il controllo dell'informazione e della comunicazione. Se osserviamo la carta del mondo, si vede come si sia creata una barriera di conflitti o destabilizzazione intorno agli altri fornitori di energia o ai punti di transito. I transiti energetici provenienti dalla Russia e dall'Asia occidentale sono tutti sotto attacco, così come lo è la conca dei Caraibi e l'America Latina. È stato detto che gli Stati Uniti non possono sostituire le forniture energetiche per tutti. Ma è proprio questo il punto. Non è una semplice questione di soldi e di concorrenza, è una questione di potere. Questo non significa che non è possibile per il mondo contrastare questa strategia, ma occorre senz'altro, prima di tutto, prendere atto che tale strategia c'è. E in secondo luogo, per quanti vogliano opporvisi, fare fronte comune per contrastarla congiuntamente.
1: Per gli eventi, oggi alle 19 presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, nell'ambito del Lions Day, è in programma un appuntamento dedicato a obesità e diabete, con una serie di professionisti ed esperti del tema. Tra gli interventi, quello del dottor Vittorio Tassi, medico endocrinologo e vicepresidente del Lions Club Leuca De Finibus Terre.
3: Lo presentiamo come primo intervento del nostro neonato Lions Club Leuca De Finibus Terre sul nostro territorio, con una tematica importante che è quella dell'obesità fondamentalmente, perché diabete e obesità poi vanno insieme, vanno a braccetto. Ed è importante perché è un tema di rilevanza sociale, si fa un gran parlare di nuove terapie, della chirurgia, però dietro questo c'è, a mio modo di vedere, anche la mancanza di una consapevolezza di una salute metabolica che noi dobbiamo ancora come individui, come società raggiungere, in quanto forse sia come alimentazione che come stile di vita più in generale non abbiamo, o che comunque va a insistere su queste problematiche che poi ci fanno star male. Ecco, quindi è per noi un motivo di orgoglio cioè poter intervenire oggi su questa tematica che riteniamo molto molto importante.
1: In chiusura il calcio, le ultime su Lecce Genoa nel servizio di Pasquale Marzotta.
4: Ecco finalmente i gol degli attaccanti a dare una marcia in più a Lecce nella volata finale per il traguardo della salvezza. Così la squadra di Di Francesco, con 27 gol segnati, terzo peggior attacco insieme al Parma dopo quello delle retrocesse Verona e Pisa, ambedue con 25 centri, si ritrova con ben 13 diversi marcatori, ma con i tre attaccanti centrali che hanno totalizzato, soprattutto in questo finale, ben 8 reti tra Sturic, 4 sigilli, Chedira 3 e di rientrante Camarda dopo l'infortunio e dopo essere stato protagonista, non ancora maggiorenne, del suo primo sigillo in anno, il pareggio in pieno recupero del 2-2 al Via del Mare contro il Bologna. Di Francesco proverà a recuperare per l'ultima determinante sfida contro il Genoa i tre calciatori Banda, Pierotti e Ramadani, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per infortunio domenica sera contro il Sassuolo. I tre calciatori sono rimasti a riposo, ma trapela un caldo ottimismo sul loro recupero per la sfida che vale la salvezza. Oggi alle ore 12 intanto ha preso il via la vendita dei biglietti per la gara contro il Genoa. Si preannuncia una Via del Mare da tutto esaurito nella notte della corsa alla conquista del record storico della salvezza consecutiva nella massima serie.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo. Apro

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, nessuna segnalazione particolare sulla 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Segnalate al momento code sulla statale 16 Adriatica a causa di lavori all'altezza di Cozze di Polignano a Mare verso Verindisi. A Bari Amtad informa al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interesseranno diverse vie pubbliche in Carbonara nelle giornate del 21 e del 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per le linee bus 6, 11 e 11 Barrato, possibili difficoltà al traffico di zona. Una chiusura stanotte per lavori sta interessando la 14 Adriatica tra Trani e Molfetta dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria è chiuso anche il tratto tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, tutto in direzione Bari. In città a Lecce fino al prossimo 25 maggio chiusa per lavori nella fascia oraria 7:30-15:30 di Antonio Miglietta tra Piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti. Modifica la viabilità anche sulle strade adiacenti, prestare attenzione alla segnaletica. E lavori sulla Brindisi-Lecce che comportano una riduzione della carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce. Possibili la formazione di rallentamenti e code, fino a un aumento sensibile della ventilazione sul territorio. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
7: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
8: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
12: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
11: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
12: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
11: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
13: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più

0: te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
3: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
4: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
9: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 90.

0: più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
1: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale Addiso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi in Genitalia, le altre arriveranno nelle prossime ore quando sarà disposta l'autopsia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Una donna di 54 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in condizioni gravi ed è partita la caccia al responsabile. La donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani. Oggi la visita al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. La sua presenza in Italia è un onore, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Cresce il consenso, scrive il Financial Times, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo oggi negli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto al padrone di casa Jannik Hafman. Il match si giocherà non prima delle 18. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
8: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
9: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 31 maggio.
12: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
13: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant La Capasa.
4: Esatto.

0: hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Modi dopo il bilaterale a Roma. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro Paese. Tra Italia e India c'è armonia e stretta collaborazione, stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i due Paesi, sottolinea ancora Modi. E veniamo all'altro bilaterale, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice i due Paesi hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale. Veniamo alla guerra in Iran. Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, lo ricordiamo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum comunque a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pasdaran intanto minacciano, se la guerra riprende, dilagherà oltre la regione in luoghi inaspettati. La cronaca: il PM di Milano Zanoncelli ha chiesto 12 e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione lo scorso 12 ottobre in corso coma a Milano, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono. Il tennis: Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia, si prepara all'esordio al Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot, ha dichiarato: non trovo il termine denigratorio, è così che lavoro. È tutto, alla prossima edizione.
8: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
10: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
11: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
7: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
8: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione?

0: Chiama Spurgo Canal Jet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canal Jet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile, così in una nota ufficiale la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3, 7-6 contro l'argentino Buruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione.
4: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce spontaneamente sulle coste caraibiche con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascariglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale e il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
10: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
9: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
11: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
12: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
13: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
12: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
13: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
12: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare, proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
14: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant La Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale a Diso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
8: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
7: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Scarichi

0: Casati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani. Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. Siamo alla cronaca. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un pestaggio brutale che risale allo scorso ottobre fuori a una discoteca della Movida milanese. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Il calcio, l'Europa League è giunto all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle ore 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova un anno e mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione. È tutto, alla prossima edizione.
4: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con un incidente che si è verificato nella notte a Marina di Andrano, in zona Botte, lungo la provinciale 168, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo andando a colpire due vetture in sosta. Il sinistro si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando alcuni residenti si sono accorti di quanto accaduto contattando le forze dell'ordine. Tra le auto coinvolte una vecchia Fiat Punto andata quasi completamente distrutta è una Lancia Y. Non ci sarebbero feriti gravi. I carabinieri stanno adesso indagando per chiarire la dinamica ed effettuando tutti gli accertamenti del caso per verificare se l'automobilista abbia assunto alcol o droghe prima di mettersi alla guida. Si è rischiata la tragedia ieri a Diso, dove un 73enne è rimasto ferito a causa di un incendio sfuggito al controllo. L'uomo si trovava nel suo appezzamento di terreno intento a ripulire il fondo agricolo quando è stato colpito dalle fiamme che lui stesso aveva alimentato. All'improvviso il fuoco lo ha investito al volto e alle mani. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il 73enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza a bordo di un'ambulanza presso l'ospedale di Scorrano. Al momento la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un 23enne di Galatina è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti grazie all'intuizione di un poliziotto libero dal servizio che, trovandosi nei pressi di una palazzina di edilizia popolare, ha notato un via vai sospetto. Il poliziotto a quel punto ha richiesto il supporto di una pattuglia per procedere a un controllo. Il blitz all'interno del garage ha permesso di rinvenire diversi grammi di hashish, un bilancino di precisione, 5 proiettili e un coltello. L'operazione si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale e la denuncia a piede libero del giovane. Andranno a processo il prossimo 26 ottobre gli 8 presunti componenti di una baby gang accusati di aver picchiato un 17enne all'interno della stazione ferroviaria di Galatina. Il gruppo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe seminato il panico in città attraverso sistematici atti di sopraffazione, violenze fisiche e insulti di matrice razzista e omofoba. L'episodio più grave si è verificato nella sala d'attesa della stazione ferroviaria il 16 aprile dello scorso anno, quando si consumò un vero e proprio agguato nei confronti del 17enne, che fu immobilizzato e preso a calci e pugni. Protesta alle terme di Santa Cesarea, dove i lavoratori non percepirebbero lo stipendio da 5 mesi. A denunciarlo sono le sigle sindacali CGL, CISL e UIL, che hanno lamentato la mancata risposta alle richieste di incontro avanzate a Regione Puglia e Comune. Per sbloccare lo stallo i sindacati hanno invitato le istituzioni proprietarie a partecipare all'assemblea convocata per domani presso l'albergo Palazzo. Nonostante il ritardo nei pagamenti, il personale ha deciso comunque di continuare a garantire quotidianamente i servizi. È stato individuato e sanzionato a Veglie il conducente del veicolo che lo scorso 25 aprile ha urtato la base della colonna dell'Osanna, causando danni al monumento. L'episodio è stato accertato il giorno dopo l'accaduto, quando la polizia locale ha documentato i danni provocati. Avviate le indagini, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa e a individuare il proprietario. Il conducente è stato invitato a presentarsi presso il comando, dove ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui, oltre alla sanzione, la decurtazione di 4 punti della patente. E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: Abbiamo parlato spesso della guerra, i corridoi di connettività e delle azioni militari americane sulle rotte globali dell'energia e alla sua distribuzione. Lo scopo degli Stati Uniti è di dominare il mondo. Questo risulta chiaramente dai loro documenti strategici ufficiali. Quello militare classico è solo uno degli strumenti che vengono usati per questo scopo. Altri sono i colpi di Stato, la guerra economica o il controllo dell'informazione e della comunicazione. Se osserviamo la carta del mondo, si vede come si sia creata una barriera di conflitti o destabilizzazione intorno agli altri fornitori di energia o ai punti di transito. I transiti energetici provenienti dalla Russia e dall'Asia occidentale sono tutti sotto attacco, così come lo è la conca dei Caraibi e l'America Latina. È stato detto che gli Stati Uniti non possono sostituire le forniture energetiche per tutti. Ma è proprio questo il punto. Non è una semplice questione di soldi e di concorrenza, è una questione di potere. Questo non significa che non è possibile per il mondo contrastare questa strategia, ma occorre senz'altro prima di tutto prendere atto che tale strategia c'è e in secondo luogo, per quanti vogliano opporvisi, fare fronte comune per contrastarla congiuntamente.
1: Per gli eventi, oggi alle 19 presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, nell'ambito del Lions Day, è in programma un appuntamento dedicato a obesità e diabete con una serie di professionisti ed esperti del tema. Tra gli interventi, quello del dottor Vittorio Tassi, medico endocrinologo e vicepresidente del Lions Club Leuca De Finibus Terre.
3: Lo presentiamo come primo intervento del nostro neonato Lions Club Leuca De Finibus Terre sul nostro territorio, con una tematica importante che è quella dell'obesità fondamentalmente, perché diabete e obesità poi vanno insieme, vanno a braccetto. Ed è importante perché è un tema di rilevanza sociale, si fa un gran parlare di nuove terapie, della chirurgia, però dietro questo c'è, a mio modo di vedere, anche la mancanza di una consapevolezza di una salute metabolica che noi dobbiamo ancora come individui, come società raggiungere, in quanto forse sia come alimentazione che come stile di vita più in generale non abbiamo, o che comunque va a insistere su queste problematiche che poi ci fanno star male. Ecco, quindi è per noi un motivo di orgoglio cioè poter intervenire oggi su questa tematica che riteniamo molto molto importante.
1: In chiusura il calcio, le ultime su Lecce Genoa nel servizio di Pasquale Marzotta.
4: Ecco finalmente i gol degli attaccanti a dare una marcia in più a Lecce nella volata finale per il traguardo della salvezza. Così la squadra di Di Francesco con 27 gol segnati, terzo peggior attacco insieme al Parma dopo quello delle retrocesse Verona e Pisa, ambedue con 25 centri, si ritrova con ben 13 diversi marcatori, ma con i tre attaccanti centrali che hanno totalizzato soprattutto in questo finale ben 8 reti tra Sturic, 4 sigilli, Chedira 3 ed il rientrante Camarda dopo l'infortunio e dopo essere stato protagonista, non ancora maggiorenne, del suo primo sigillo in anno, il pareggio in pieno recupero del 2-2 al Via del Mare contro il Bologna. Di Francesco proverà a recuperare per l'ultima determinante sfida contro il Genoa i tre calciatori Banda, Pierotti e Ramadani, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per infortunio domenica sera contro il Sassuolo. I tre calciatori sono rimasti a riposo, ma trapela un caldo ottimismo sul loro recupero per la sfida che vale la salvezza. Oggi alle ore 12 intanto ha preso il via la vendita dei biglietti per la gara contro il Genoa. Si preannuncia una Via del Mare da tutto esaurito nella notte della corsa alla conquista del record storico della quarta salvezza consecutiva nella massima serie.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Nessuna segnalazione particolare sulla 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Segnalate al momento code sulla statale 16 Adriatica a causa di lavori all'altezza di Cozze di Polignano a Mare verso Brindisi. A Bari Amtad informa al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interesseranno diverse vie pubbliche in Carbonara nelle giornate del 21 e del 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per le linee bus 6, 11 e 11 barrato. Possibili difficoltà al traffico di zona. Una chiusura stanotte per lavori sta interessando la 14 Adriatica tra Trani e Molfetta dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria è chiuso anche il tratto tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, tutto in direzione Bari. In città, a Lecce fino al prossimo 25 maggio, chiusa per lavori nella fascia oraria 7:30-15:30 di Antonio Miglietta tra Piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti. Modifica la viabilità anche sulle strade adiacenti. Prestare attenzione alla segnaletica. I lavori sulla Brindisi-Lecce che comportano una riduzione della carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce, possibili la formazione di rallentamenti e code, fino a un aumento sensibile della ventilazione sul territorio, raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
8: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
9: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato?

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
12: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte.

più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme

0: un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già. E ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globusum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione, con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator permanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacara, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne emigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis: ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cubolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffman. Sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.
5: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Aurora, non solo Italia. Aurora.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autopicina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
8: pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale a Diso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
10: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
11: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
14: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
15: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio.

0: Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra e c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli e visto che ci sono prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
9: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
8: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
9: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
8: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
10: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
11: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele e le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico

0: benvenuti in Israele. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per ribare il testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo fonti vicine alle parti. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari. La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro. I sub morti alle Maldive: dopo 3 giorni di operazioni tutti gli dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Intanto la legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica in cui hanno perso la vita i 5 italiani fa sapere che nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, la sua 3ª vittoria in questa edizione della corsa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Vivi le tue emozioni con le hit di Radio Aurora. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per la Genova-Rosignano e San Pier d'Arena in quest'ultima direzione. Ripercussione anche sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Aeroporto e l'uscita per la Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste dove a seguito di un incidente si registrano code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si registrano code a tratti tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania ha trafficato il tratto della A1 Roma-Napoli con rallentamenti tra Casoria e Afragola verso Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Please
2: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
10: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
11: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM.
12: Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
13: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Um flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro, mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca che il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre il capo dell'esercito pakistano Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania. L'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive è risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
14: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
15: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
16: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
12: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
13: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
14: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
15: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
16: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
5: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione: rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
6: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite, ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Simone, che ci fai qui a Specchia?
10: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
9: Home restaurant alla Capasa?
10: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
9: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
9: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
11: No, il muretto! pronto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
12: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
11: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
12: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
11: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
0: Radio Aurora informa.
13: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Una violenta rissa è scoppiata in un locale di Otranto durante un evento musicale e ha portato adesso alla sospensione per 20 giorni dell'attività. Il provvedimento è stato notificato ai titolari dell'esercizio pubblico su disposizione del questore. I fatti risalgono alla notte del 5 aprile, quando nel locale sarebbe scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto circa 30 persone. Sul luogo gli agenti di polizia, che accertarono come il violento episodio fosse nato nell'area di pertinenza e si sarebbe poi esteso ai locali vicini, provocando danni ai tavoli, sedie e vasi. L'attività investigativa ha poi permesso alla polizia di identificare e denunciare 9 soggetti ritenuti coinvolti nella rissa e di sospendere temporaneamente l'attività commerciale. Una donna di Castrignano dei Greci, moglie del sindaco Roberto Casalucci, nel pomeriggio di ieri è stata aggredita da 2 cani di grossa taglia. I fatti sono accaduti su via Corigliano d'Otranto, nei pressi del campo sportivo. La donna stava passeggiando col proprio cane al guinzaglio quando da un'abitazione sono spuntati un pitbull e un rottweiler che l'hanno aggredita. 2 uomini di passaggio sono riusciti ad allontanare i 2 cani. Sul luogo i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al Fazzi di Lecce, dove è stato predisposto un intervento di chirurgia per le lesioni riportate al polso e una più profonda all'avambraccio. Sul luogo dell'accaduto sono sopraggiunti il personale veterinario della ASL e la polizia locale per le verifiche del caso. Un 23enne di Galatina è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti grazie all'intuizione di un poliziotto libero dal servizio che, trovandosi nei pressi di una palazzina di edilizia popolare, ha notato un via vai sospetto. Il poliziotto a quel punto ha richiesto il supporto di una pattuglia per procedere a un controllo. Il blitz all'interno del garage ha permesso di rinvenire diversi grammi di hashish, un bilancino di precisione, 5 proiettili e un coltello. L'operazione si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale e la denuncia a piede libero del giovane. La funzione pubblica CGL Lecce lamenta alcuni disagi all'ospedale Vito Fazzi, dove da mesi pazienti, operatori sanitari e cittadini fragili devono fare i conti con ascensori non funzionanti e con la chiusura dell'accesso veicolare riservato ai disabili. La denuncia arriva attraverso il segretario generale Floriano Polimeno, che ha inviato una nota al commissario straordinario dell'ASL Lecce Stefano Rossi, chiedendo interventi urgenti per risolvere le criticità. Secondo quanto riferito dal sindacato, il sottopassaggio al piano terra dell'ospedale, utilizzato per l'accesso e l'uscita delle persone con disabilità, risulta chiuso alle auto da 8 mesi. Altro nodo critico riguarda gli ascensori, di cui almeno 12 sarebbero fuori uso. Il sindacato chiede quindi misure straordinarie per limitare i disagi e un intervento immediato della ASL. Siamo a Porto Cesareo, dove a partire da domani l'ufficio postale sarà nuovamente accessibile al pubblico. La sede di via Amerigo Vespucci ha infatti completato il programma di ristrutturazione finalizzato all'adozione del modello Polis, iniziativa di Poste Italiane destinata ai comuni con meno di 15.000 abitanti per l'erogazione diretta di alcuni servizi di pubblica amministrazione. Interventi strutturali hanno interessato sia la configurazione degli spazi interni sia l'efficienza energetica dell'immobile. Chiudiamo col calcio. In Lecce la società comunica che i posti ordinari per la partita Lecce-Genoa in programma domenica 24 maggio alle 20:45 risultano esauriti dopo appena 41 minuti di vendita. I biglietti a ridotta visibilità saranno disponibili a partire dalle 12 di domani. Intanto il lavoro dei giallorossi è proseguito questa mattina con un allenamento al centro sportivo di Martignano. Berisha, Sottil, Bander, Pierotti e Ramadani hanno svolto un lavoro differenziato. La preparazione proseguirà domani sempre a Martignano.
14: L'almanacco di domani.
13: Domani è giovedì 21 maggio e la chiesa ricorda Santi Vittorio e Cristoforo. I fatti di domani: partiamo dal 1840, quando la Nuova Zelanda diventa un possedimento britannico. 1956, sull'atollo Bikini gli Stati Uniti effettuano il lancio di prova della bomba a idrogeno. Nel 72, colpita con 15 martellate la Pietà di Michelangelo in Vaticano. 85, viene pubblicato l'album postumo del cantante Marvin Gaye. Nel 91 viene ucciso con una bomba l'ex premier indiano Rajiv Gandhi. 2006 si tiene il referendum per l'indipendenza del Montenegro. E tra i nati, il 21 maggio nel 1844 il pittore Henri Rousseau, 1921 il fisico Andrei Sakharov, nel 34 il regista TV Beppe Recchia e poi una serie di cantanti: nel 41 Ronald Isley, 44 Carmen Villani, 48 Leo Sawyer, nel 52 è nato invece il giornalista Emilio Carelli, 64 Paola Saluzzi, presentatrice TV, nel 72 il rapper Notorious B.I.G., 75 il comico Angelo Pintus e poi ancora cantanti: nell'80 Gautier, 85 Marco Carta, 93 Gali. Le previsioni meteo: domani forte vento da maestrale ma gran sole, temperature con poche novità, mari molto mosso l'Adriatico, meno lo Ionio. E chiudiamo con il proverbio che dice: chi nasce è bello, chi sposa è buono, chi muore è santo. Chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
15: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora, info viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa. Per lavori notturni sulla A14, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Trani e Molfetta verso Bari. Tratto chiuso sempre tra le 22 e le 6 tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti in direzione Pescara. Sulla A16 Napoli-Canosa, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra il bivio per la A14 Adriatica e Cerignola Ovest verso Napoli. Lavori sulla Brindisi-Lecce comportano riduzioni di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. A Lecce città da mezzanotte alle 5 di domattina resterà chiusa per lavori sulla rete idrica via delle Bombarde. Sempre a Lecce fino al 25 maggio chiusa per lavori in fascia oraria 7:30-15:30 via Antonio Miglietta tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti. Modifica la viabilità anche su strade adiacenti, prestare attenzione alla segnaletica. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
10: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica. mano nel cielo.
11: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il consiglio comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
12: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
13: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
14: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
13: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
15: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
0: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora, Aurora. Non solo non Italia. Solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
3: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero, sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
0: Aurora, non solo Italia.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
3: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
1: Cari trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
2: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
3: Dance 70-80.
0: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo.
1: Poi se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni

Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
2: Ti senti solo in mezzo alla gente,

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Non è la gelosia.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.